andiamanchu mani visan kuwa one night sara ya vit amiti tueraniti amiti futoniti andiamanchu nyesaya no itamti futoniti azavela isna iraya za tihareni anarano kasuni funi fana inai atsapani fisino atsapani fitiavano uninda